0: kalung lorale
1: tim mali shapchi alorale
0: ten gergen bachin lorale
1: nang hori tenjin alorale
0: chokpo chonsho cho cheto nacho sipi ga chilen chinjo joki chinjin cha